0: ti fui colto.
1: Ferma, oh no, dico a te, perché scappar?
0: Dammi a che cercar, voler fiora con

allorché nel libero ascoso è il sole, verrò notturno, ove talor mi suole il raggio balear di vostre stelle. Ivi, a dispetto di maligna sorte, o sarò vostro, oppur sarò

sorte si bella, chi mai sperò? Dal cielo amore sorte si bella, chi mai sperò?